0: via de B1 app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en Radio B1.be.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.